0: soirée mondaine avec Oria sur RCFM.
1: Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+, la radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
2: DAB+.
1: Plus d'infos sur ensemble pour le DAB+.fr.
3: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
4: Ici RCFM, passe en mode été.
0: On parlera aide à la personne, aide à domicile également. Tout à l'heure, dans les experts à 9h05 avec Arthur Solinas en compagnie de l'association ACPA. Vous pourrez poser toutes vos questions à partir de 9h05 au 04 95 32 22 22. Que nous réservent les astres ce jeudi? Catherine Viguier, on parle de l'actu d'hier.
5: Et de Mars au Cancer donc à présent.
6: Bélier, votre enfance pourrait être sujet à réflexion, ça vous donne des ailes pour agir autrement aujourd'hui.
7: Taureau, quelque chose se joue avec la fratrie, un voyage, des études, une conversation.
8: Gémeaux, l'argent, votre trésorerie sont sujets à discussion, c'est à vous de jouer.
9: Cancer, eh bien, vous avez le vent en poupe. Afin de parvenir à vos fins avec succès, maîtrisez tout de même vos émotions.
10: Lion, votre sexe à pile opère et puis un grand projet verra le jour prochainement.
11: Vierge, vous avez des amis, des alliés et l'envie de participer à quelque chose de collectif.
12: Balance, vous êtes regonflé d'énergie pour votre carrière et pour tout rôle de responsabilité.
13: Scorpion, Mars en signe ami développe votre idéalisme, vos convictions et votre envie de parcourir le monde.
14: Sagittaire, vos désirs sont puissants, mis au service de vos gains, de votre bien-être et de votre sensualité.
15: Capricorne, vous allez vous impliquer pleinement pour vos partenaires amoureux et professionnels.
16: Verseau, vous êtes super efficace, mais gare à ne pas vous épuiser.
17: Poisson, vous vous enthousiasmez pour vos amours, vos enfants, avec l'envie de vous distraire aussi.
18: Et pour nous tous, on ne confond pas passion et colère.
0: Merci Catherine Viguier. Après le journal, on parlera citoyenneté. C'est le thème de cette semaine avec les lycéens du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Ils sont au micro de Marion Galland.
19: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Bonne matinée à tous, Tissos et Yurimezzo. Et Beridroeb, ou parlons ton esquercini, Bernou, Lizia, les saludes.
14: Salut à Christophe, salut à tutti.
0: Un spédagolo raro, un gelugur su Eriser.
14: Et l'éclisse solaire, au moins, pour y avoir une maillot parte de l'isola, en condizioni ultimale, en ta facciata occidentale, à la tous les passionnati du club Calvi Astro 2000, la ostra radio ici RCFM, era en lumio, à Torre di Galdano, à Riser, papa vegan paste unimento, et davis pitietti speciali, et son numerosi spitatori, ad essere venuti da mira su fenomeno, come Raphaël, giunta apposta era Rodion Bastiacho.
5: Si mon menu d'apo, je t'ai Bastia, per qui dira ou logo ou bio belle ou per velle, mi bar et per essai ou bio complet, ou à huit mots hésidad ou entre ou bin ou une Bastia au cuit. Alors si mon menu, du cousin, passez mon avis d'où il y aura d'imbalagne, et si moi, fadje biéjet, per una horta et rede sociale et Facebook, et sauvet, per qui m'vique Facebook, plutôt tout Instagram, et à douest ou qui est au club di Galvi, mais qui est l'homme yawa, fadjia organisa ou un cowboy, sous Steven Amant.
14: Un'impressione raccolta da nostra collega Savira Sargentini e un articolo di Sasirate da ritrovare nel nostro sito SRCFM in cui qualche ritratto di l'eclissa e di l'ingorghi maio che era di Naturino.
0: I spegni i voghi provisionali sono in greba oggi.
14: E un movimento nazionale a chiama di noi sindicati e sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica che l'usia ananta i finanziamenti, un rinnovo di medio a politica di reclutamento, i motivi sono spartuti dai sindicati isolani come USTC, CGT o Avenir Secours e anche a mobilizzazione resigati all'essere limitati in di noi, i rappresentanti nazionali di questa greba saranno edi ricevuti a mezz'ora dal ministro dell'interno, un articolo dal Lydia Ananta Nusrositurino.
0: Au Gabi de Ludi, Vati divers, si c'est un taseyar, mi scoperti in una garcera in Ajaccio.
14: E una scoperta vata mentre una procedura di espulsione vata in una residenza di strada di Sanguinari. Secondo le nostre informazioni, sariani soprattutto vucili di gaccia e armi anziane di collezione. L'uomo di Assessantina si trovava sopra luogo al momento dell'intervenzione. Sarà convocato presto al commissariato da sapere di più, andando all'origine di starmi e in seconda zona di detenzione. Per Sarawa, après cours à Daya, tu mettais de la gante ou à piste criminale et on allait in cuna qualunque affaire in corso.
0: Si trasforme nos mobilità in corti.
14: A collettività di Gorcega e a comune hanno zifrato a 20 luglio una convenzione di rivitulità di territorio fra i quali un progetto di riorganizzazione di mobilità è stata rinnovata prima a strada di Ugalvario e prevede di nuovo su progetto a trasformazione di quartiere di Agar in cui un polo multimodale, un parcheggio e mobilità dolce, ma anche una linea di bus pubblica che passesse per ogni quartiere. Jean-Félix Acquaviva, consigliere esecutivo e presidente dell'Ufficio dei Trasporti di Agurziga.
2: Siamo volontari e partenari centrali perché abbiamo la competenza di mobilità per fare questa rete centrale all'anno di servizio pubblico di bus con la comune e l'università. Aspettiamo un parere giuridico finalizzato, ma siamo piuttosto sicuri che quanto alla possibilità di farla, con la dimensione sociale e d'aiuto sociale studenti dell'università e dei SAS di la comune per gente in situazione defavorizzata. E dunque sarebbe una prima linea di un partenariato concreto di servizio pubblico di mobilità, ma di sicuro avremo d'altre riflessione non questo fatto. Abbiamo questa rinnovazione della gara portata della collettività che permetterà l'intermodalità tra il servizio pubblico stradale, ferroviario e vie dolce a piedi e a bicicletta. Dunque questa è importante in e permette la facilitazione di mobilità per tutte le popolazioni e che rinforza l'attrattività di Agrumuna.
14: Un'intervista di Roland Frias e un articolo completo la ritrova andando sul nostro sito. Un marco riedorno di cinema e a rimane in Bastia strada d'Aliani a parte i porti di Ucube Fratelluccio di Uregian. Dopo dieci anni d'attesa, i primi spettatori hanno scoperto lo spazio maior di Zeisal, in cui 3D, dioghi, futuri che si allungano e una sala principale di 370 piazze in cui screno lungo di 17 metri.
0: Parliamo di sport, allora.
14: E un anno fa, il 13 d'agosto del 2025, la Federazione Francese di Balocca ha ciao all'asse aiaccio da ogni competizione nazionale dopo la sua retrogradazione da Lega 2 a Nazionale pronunciata in principio l'estate da DNCG. Una valata di 6 divisioni in solo 2 mesi. Oggi il club aiaccino continua la sua ricostruzione, si appronta a giocare in Regionale 1 dopo il suo titolo di campione di Regionale 2. Potrà raggiungere l'aiaccino in 90 anziani giocatori professionali e un effettivo rinforzato di noi da noi reclutamenti. E d'altronde il Sporting Club di Bastia si rinforza e di noi un giocatore nuovo, Cleo Melier, porterà maletta turchina sino alla fine della stagione di Lega 3. Studiano un laterale di 21 anni, è stato imprestato un anno da uso club formatore UFC Metz e il 6esimo giocatore è arruolato da di stagione per Bastia che si spiazza a stuonare sera a Settore in Obagna. Ecco Christophe per il suo primo notiziario e ci ritroviamo a 7h30.
0: A dopo, Valentino.
20: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e luigursiga, sabori ottanti nati da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia, succiuburu e basta.
0: Sarà solo la tua udampu staman, in bordi mare come in montagna, fermerà debole uantu e di imperature sodi già alte, podu un mezzogiorno, ugello fermerà turchino in bordi mare, ma quade du mezzogiorno in montagna, soprattutto in deugiantru, fermerà debole uantu e poi d'imperature fermeranno sempre sopra quelle di stagione di Zeirai farà sino a 35 rai in Deugiantru 36 in Ajaccio ma di non in tua lingua o mesono di Agursiga sino a 34 a 35 rai tra Balagni e Cavigursu e sino a 36 rai in Uruglione o Assiaccio per domani e venderi sarà ballo d'ampo tutta giornata fermerà debole o antu e un scambieranno d'antu e d'imperature.
19: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: A ringrazia bene se vuoi noi se bocci radio unida o all'interCFM e so se tu re meno 25.

0: raconta. Félin concerto d'un cour mantinom sabadouzer ou guin digida host ou in ouguadro di cidade la infesta sarà dunque apertesi d'anour.
1: Et les gars, quand vous étiez petits, vous les appeliez comment, vos frères et sœurs?
2: Pour ma sœur Justine, c'était Juju.
3: Moi, mon frère, vu qu'il était tout petit, je l'appelais Microbe.
1: Et toi?
4: Moi, ma petite sœur, je l'appelais par téléphone, environ une fois par mois.
1: Depuis 70 ans, la Fondation Village d'Enfance Ensemble, anciennement SOS Village d'Enfants, agit pour que les fratries confiées à la protection de l'enfance grandissent ensemble.
5: Faites un don sur fondationvee.org pour que frères et sœurs partagent la même enfance.
6: Maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
7: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Bonne matinée à 7h30. Et bien, droit, on parle d'Antoine Squarcini, Berounou Dizial, et principiem au cours d'une rétrospective, ou à nouveau, ou à la course, ou perdue, une des squadres professionnelles.
8: Au très léchi d'Aos, du 2025, la Fédération et Francesa di Balocca, chère à la CIA, ou dans ogni compétizione nazionale, dopas ou rétrogradazione da Legaduia nazionale, da prononciata la DNCG, on avalata di 6 divisioni in solo 2 mesi, odiorno, club ayacino continue, di aso ricostruzione, s'appronta di uga in regionale 1, dopas titolo di campione di regionale 2, voltiamo in cuvoi Alexandre Antonin e non stanata castigata per la Serie A.
9: Cubrima una promessa e vendi da un'estate di nota di dicembre 2024, i potenziali compradori sono allora numerosi e c'è l'avvocato catalano Arnau Bacheroig che si presenta per una ripresa. Avrà permesso all'uno di Isavicini, Francis Perez, uomo d'affari azionario maggioritario al capo di l'anziana holding proprietaria di l'ACA, di presentare una somma di 2 milioni accompagnata da una garanzia bancaria di 10 milioni, che fa da fine sarà farsa. Un basta mica, dice il gendarme finanziario che ricusa di dirigente Iacini in appello 15 luglio 2025. Fugo alla Nuorsoni si indirizza allora a Saia Stampa, diventa un modello finanziario budente per mantenere la SEA nazionale, dicendo che non c'era mica il rischio di riposo di bilancio e c'è questa direzione che sarà pigliata. Con un debito di 13,5 milioni, la SEA è escluso dei campionati nazionali il 13 d'agosto un anno fa e sarà in liquidazione giudiziaria 5 giorni dopo. A Nuorsoni si andrà Radio Club con un messaggio che firmerà in mente di Lacanita Iacini. Merci, Baggi e pardon.
8: Invece il club non è proprietario di installazione e deve pagare una pidione ogni mese, pidione quasi doppiata quest'anno da 2.500 euro a 4.000 euro, secondo un nuovo presidente di l'ACA d'Italia in un articolo da Ritroa annunta un altro sito. Sempre in un dominio di sport e di a natazione, Sauveur Cristofini, licenziato di UGFC Natation, entra oggi in competizione per i campionati d'Europa in Saint-Denis, categoria individuale, a solo 16 anni, è stato medagliato d'argento l'unico a squadra di Francia di 4 volte 200 metri in auto libero. Partecipa di stamani Sauveur Cristofini a eseri di 200 metri e ha realizzato questi pochi mesi performanti sopra quelli di Léon Marchand a stessa età. Sauveur Cristofini è da sua età a televisione a partire da 10 ore meno 10.
0: Erano milioni di persone in Francia e una decina di mila in corsa e gaffi di Augello e Riser.
8: E l'eclissa solare si può avere in una maggior parte dell'isola in cui condizioni ottimali hanno avvicinato occidentali. All'atto di appassionati di un club Calvi Astro 2000, Austra Radio e CRCFM era in Lumio a Torre di Galdano per farvi campare evenimenti in diretto. Sono numerosi spettatori adesso spiazzati per mirare su fenomeno in dialogo in Corsica. L'eclissa ha indignato d'altronde ingorghi tremendi in Ajaccio come in Bastia, una tesa che vale il golpo.
0: I spegni voghi professionali sono in greva oggi.
8: E il Movimento Nazionale ha chiamato di noi sindacati e sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che lo sia nante i finanziamenti, o rinnovo di medio, la politica di reclutamento, i motivi sono spartuti dai sindacati isolani come USTC, ACGT o Avenir Secours. In questa mobilizzazione risiede ad essa limitata in denoi, i rappresentanti nazionali di questa greva saranno edi ricevuti a mezz'ora da Ministro dell'Interno, articolo da Ledia, a Nanta Nostrosito.
0: L'insegnamento immersivo, bontè lo di sviluppo di lingue regionali.
8: Da un paese basca a Britannia, passando a Catalogna, si è imposto sul modello educativo come in Corsica, d'altronde in cui i classi immersivi in pubblico e a rete associativa scuola corsa, eppur certi opponenti sempre le due versioni. Allora, sono due modelli sfarenti o è un falso dibattito? E mi posto la domanda a Jean-Marie Arrighi, aggregato di lettere, anziano ispettore pedagogico di lingue culturali, cultura corsa e autore di parecchi libri su Zudietto.
10: sono dall'impossibilità di fare l'immersione in un sistema pubblico che il Consiglio Costituzionale ha sempre rigusato prima con i testi come l'erano da citarla. E in due frattempo è venuta la legge Bollac, e la legge Bollac tra altre affari permette di fare l'immersione in un sistema pubblico, e è stata utilizzata questa possibilità a Spicera in Corsica, qua va mi pare 90 scuole pubbliche immersive, e qui non penso mica che la ci sia un'opposizione, perché un privato associativo forza un po' di più fa sperimentazioni di sistemi educativi più nuovi e i risultati pari rumore, invece che un pubblico è solo a poter toccare una maggiorità di scolari a lunga data. Dunque penso che lui potrà andare di paro e in collaborazione.
8: Jean-Marie Arrighi, che noi ritroveremo più a lungo, autoremo in un quarto, dopo 10 minuti, sarà un nostro invitato lì a redazione e risponderà alle domande di Roland Frias. Ecco Christophe, passo secondo notiziale, ci ritroviamo a 8 e mezzo.
0: Allez, ado, boue, à 8 e ça, on nous disait avec Marion Galin.
11: Toyota Monte Auto a vostro servizio da boi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Ad Avaugalo, Diedor, na vigilanza, zampre o minimo simna du manasser, a Cilige Meteo France, staman e cielo d'urchino in ogni luogo, in bordimare cumi in montagna, uanto e debole, ed imperadure dunque so di già alte, su mesiorno, francheremmo i 35 rain de ugiantu, 36 in Ajaccio, verso Zarte, Purtivitiu, Madino Nantavia di Oriental, sina 34 a 35 rai tra Balagna e Gabigur, su tempo a solana du mesiorno in bordimare, e in nous li saranno di più numerosi in montagna e capiranno ogni danto a quad, quanto fermerà debole e poppe d'un venderi a giornata sarà assai a solanada anche in montagna, fermerà debole quanto e non scambieranno mica d'imperature.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Cap sur Alère et dans un instant dans l'écho d'ici, la suite de notre rencontre au domaine Padoulone avec Isabelle Donignazzi et ses invités. Bonne matinée à tous. Oh.

0: Galway, Dodi et Douman, extrait du premier album de ce groupe talentueux. Un grand bravo à Hélène de Bastia qui était la plus rapide et qui repart avec la chaise RCFM, Sidé Nanterche FM et So Autoremezzo. E beredroem o parlo Antonio Squarcini e Berlu Diziale e principiem o cua greu a odie di spinivo di provisionali.
1: E o movimento nazionale a chiama di noi sindicati è sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che lo sia ananta politica di reclutamento, o rinnovo di mezzo e finanziamenti che s'appoggiano di orno ananta collettività locali, i motivi sono spartuti dai sindicati isolani come OSTC, Lucien Rossini, o rappresentante OSIS 2B, chiamato da Alexandre Zanguinetti.
2: Noi siamo solidari di l'azione di spendivo francese, ma qui di noi ci aspettiamo risposte non da qualche punto che concerna o trattamenti di l'operazione e di finanziamenti dei servizi di incendio. Pensiamo che adesso divise per collettività qui in corso di tene a strade, visto che il costo dell'operazione è di più in più maggiore, i voli sono di più in più maggiore, ci sono in tutto il terreno di più in più mezzi per affrontarli, e ben intese, non abbiamo più la capacità, o non avremo più la capacità da qui a poco di far fronte a questi voli e a tutte le conseguenze di riscaldamenti climatici.
1: I rappresentanti nazionali di questa greva e di Sarani ricevuto a mezz'ora da un ministro dell'interno, un articolo e da lì di andare al nostro sito.
0: Una nuova udregi da ostu di 2025 federazione francese di Wallocca ciao alla se a ghiaccio da ogni competizione nazionale.
1: Una valata di 6 divisioni in solo 2 mesi da Lega 2 a Regionale 2. Odierno il club aiacino continua di essere ricostruzione e pronta a giocare in Regionale 1 dopo il suo titolo di campione. Punarani Guntala aiacino non ha anziani giocatori professionali e un effettivo rinforzato di noi da noi reclutamenti. E benché il presidente della se a ghiaccio Michele Tor palese che il più duro è passato, il club non è proprietario di installazioni, l'infrastruttura di Timizzolo sono proprietà private e poi nel 2019 devi pagare tanto una pidione ogni mese, pidione quasi doppiata quest'anno da 2.500 euro a 4.000 euro secondo un nuovo presidente della SEA d'Italia in un articolo completo da Lidia a Nanta un nostro sito.
0: A un capitolo di vati diversi 70 armi scoperti in una carcere in Ajaccio.
1: Una scoperta tremenda vata mentre una procedura di espulsione fatta in una residenza di strada di Sanguinari. Secondo le nostre informazioni, sariani soprattutto fucili di caccia e armi anziane di collezione. L'uomo di sessantina si trovava sopra luogo al momento dell'intervenzione. Sarà convocato presto al commissariato da sapere di più ananta l'origine di starmi e le sue condizioni di detenzione. Parava a precura d'Ajaccio metti da canto a pista criminali e una lei in cui una qualunque affare in corso.
0: In Corsica sono decine di migliaia di persone che si sono spiazzate per figurare l'eclisse solare e l'isera.
1: E l'uomo ha potuto avere in maggior parte dell'isola in cui condizioni ottimali hanno facciato occidentali. A lato di appassionati di un club Calvi Astro 2000, Ostra Radio e Circi FM era in lume a risera a Torre di Galdano per farvi campare l'avvenimento e darvi qualche spicchietti, pa di spicchietti speciali. Sono numerosi spettatori ad essa venuti da mirare su fenomeno come Raffaele giunta da Rudio Novastia.
3: Siamo venuti alla posta di Bastia perché era un luogo più bello per vela, mi pare, per essere più completo. Abbiamo esitato entre Ubino in Bastia o qui. Allora siamo venuti, così passiamo una due ore di Balagna e siamo facendo viaggiare per una volta e rete sociale e Facebook, perché Facebook piuttosto che Instagram. E ha detto che il club di Galvi, Mechi e Lumiawa, ha organizzato in Cuboi su Steven Amel.
1: Impressioni raccolte dalla nostra collega Saverio Sargentini, un articolo di Saserat e da Retroa, non dal nostro sito, in cui qualche ritratto di l'eclisse e di l'ingorghi maiodino che l'ha indienato. O Marco che è giorno di cinema e ha rimane in Bastia, strada d'Aliani, ha aperto i porti o cube, fratelluccio di un region, dopo 10 anni d'attesa, i primi spettatori hanno scoperto su spazio maio di 6 sali, 3D, dioghi, futoli che si allungano e una sala principale di cinema di 300 170 piazzi in cui screno lungo 17 metri.
0: E per compie su Lusiano la parola di sport e di natazione e cu Brudigio Sauveur Cristofini.
1: A solo 16 anni, licenziato di UGS Natazione, entra oggi in competizione per i campionati d'Europa in Saint-Denis, categorie individuali. È stato medagliato d'argento l'unico a squadra di Francia di 4 volte 200 metri in noto libro e partecipa di stamane ai seri di 200 metri. Ha realizzato si pochi mesi performanti sopra quelli di Léon Marchand a stessa età. Sauveur Cristofini è da Zuita a televisione a parte a Città di Giure Menudici o Zuita Remi.
0: E poi si deu prodigio di...
1: Amandu Busca,
0: di Mancelle, di...
1: di tutto.
0: Di Nudizia di Contunque.
1: No, qui ça non, qui è piuttosto Marion Gallo a Nuri, voilà. E bimbito
0: a dopo, Bolanto,
1: a dopo.
4: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Et à ce moment-là, au Dampo Staman, ma soubésion nous serait en Gatiwi, ou à quoi des Limpuralesques et Montagne, à Perso Alay, ou Giantre, ou en Poumontedino, Fadegaz, ou Zol et Safakera, d'où mes yeux nous en Bordimar, et ou en tout ferme à Deboléo, d'y est d'imperador et sempre à Sayalte et per à Stagione, sempre sta vigilanza au minimum si ma sina domana sera ci dice Météo France s'aspetta sina 30 zira in de ugian tru 30 zette berso alin cu rione di Burtivé 30 zinco in aiaccio in Cabigurso di no 30 zira nante rione e vastiaccio pe duman e un scombira u dampo cu un tempo assai a solanado a madine e po du mesiorno temporale in montagna e id imperadure fermeranno assai alte.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Désiré sorti dans un instant dans l'agenda et puis nous irons nous balader, randonner dans le Cap Corse dans notre rendez-vous Ingiour avec Jérémy Leboeuf-Colombagne, accompagnateur en montagne qui est avec nous cette semaine.

0: envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
1: Ici, ICI. Une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
2: Sa de ciò rilanter CFM a ringrazia i desi in conosco. L'informazione in cupola, non è scorcini, buongiorno.
3: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Reagisce il festival Porto Latino dopo l'evacuazione di un pubblico usato il suo scorso. L'organizzazione ramenta che il principio di precauzione ha indienato sa decisione e che nessun problema strutturale non è stato messo in risalto dagli esperti, esperti che d'altronde mettono in daganto ogni liam in cui la formazione di un parcheggio e un festival. Per ciò che tocca il rimborso dei biglietti, gli organizzatori domandano qualche giorno di pazienza agli enti concernati, o tempo di amici in piazza dialogica necessaria, logistica necessaria. I spegnivoghi professionali sono in greva oggi, un movimento nazionale a tema di noi sindacati è sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che l'usia a non dei finanziamenti, o rinnovo di mezzi o a politica di reclutamento. I motivi sono soprattutto dai sindacati isolani come OSTC, ACGT, Avenir Secours, e in cui a mobilizzazione risiedia di essere limitata in di noi. I rappresentanti nazionali di Sagreva saranno ieri ricevuti a mezzogiorno dal ministro dell'interno, articolo da Ledia, anante a un nostro sito. Un anno fa, il 13 d'agosto del 2025, la Federazione

0: francese di ballo cacciava la Serie A da ogni competizione nazionale. Una valata di 6 divisioni in solo 2 mesi, da Lega 2 a Regionale 2. Odierno il club iacino continua di sua ricostruzione, sta pronta a giocare in Regionale 1, ma il club non è proprietario di installazioni, l'infrastruttura di Timisoara sono proprietà private di poi 2019, devi pagare tanto una pidione ogni mese, pidione quasi doppiata quest'anno, da 2.500 euro a 4.000 euro, secondo un nuovo presidente della SEA d'Italia, in un articolo completo da Lidia a Nantes, nostro sito internet, e poi per complessi notiziali, forse ne va a parte, erano milioni di persone in Francia e una decina di migliaia in Corsica a guarda uccello a risera, l'eclisse solare si poteva avere in una maggior parte dell'isola in cui condizioni ottimali a Nantes avvacciato occidentali, sono numerosi i spettatori ad essere spiazzati per mirare sul fenomeno, l'eclisse ha indirato ingorghi tremendi d'altronde in Ajaccio come in Bastia, ma una tesa che valeva un colpo. Le TV di Lata Riser, Arthur.
1: Yeah, più che bene, voi.
0: Yeah, di nuovo. Un bello spettacolo, un evento mondiale che la prossima sarà 10 settembre 2081.
1: Okay, è qualcosa veramente che c'è a vera e penso che siamo fortunati di campare a stondi così.
0: Ah, yeah,
1: poi in Corsica siamo piazzati più che bene.
0: Più di 95%, yeah. Dunque, yeah.
1: On dit chouri.
0: Ci ritroviamo per l'ultimo notizialetto in lingua corsa di giornata e ci voilà, a on dit chouri.
1: A dopo.
0: A dopo.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
3: La Corse reste aujourd'hui sous surveillance en raison des fortes chaleurs. En Corse du Sud, vigilance orange canicule et jaune orage. Après quelques nuages en début de matinée, le soleil s'impose rapidement, mais l'accalmie sera de courte durée. Dès le milieu de journée, des averses pourront se développer sur les Douissets, le relief et l'Altaroc, avec un risque d'évolution orageuse. Le temps redeviendra sec en fin de journée. Le vent d'est puis d'ouest soufflera modérément jusqu'en milieu d'après-midi sur le sud-ouest du département à l'extrême sud, avant de faiblir. Des températures entre 35 et 37 degrés, 31 à 34 degrés. En Haute-Corse, même vigilance. Orange canicule également aujourd'hui. Le début de journée sera bien ensoleillé avant une hausse des nuages dans l'après-midi. Quelques orages accompagnés de pluie pourront éclater sur le relief et dans le Corthenay. Des maximales qui atteindront 34 à 36 degrés avec environ 28 degrés en montagne.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.

Grupo Latra, tu a deciore 4 dans ta RCFM et un ti diou gampa. Si a ti benvenuti, se voci radiunditi, un ora insem e in dua ta remu. Da cu a poco piacere di ritrovare Christophe Zagal, a pa i nostri girandoloni.

0: Mylène Farmer sur RCFM à 10h54. On retrouve Marco Biancarelli. Buongiorno.
1: Buongiorno, amici. Abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cellula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso potremmo dire acido desossiribonucleico, ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'è mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per i sangue e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo nella terra, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo gli occhi o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha uso proprio codici, dunque un ADN ben differenti dall'altri esseri vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri Diomeda, perché tutti e due venini dalla stessa cellula O. E c'è una sapedino che è descritto con solo 4 lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cellula di uoscio esseri,

0: Benvenu tinanta RQ FM et Ringradia avec des 5 unos cu l'information in cu Paul Antoine Scorcini. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur et buongiorno a tutti. Una parola di sport e di natazione pa principia. Sauveur Cristofini si è qualificato un'orava paso prima mezza finale europea e serie di 200 metri in auto libro in la categoria individuale a solo 16 anni un licenziato di gesta natazione ha compiuto in 1 minuto 45 secondi e 93 a performance francese più buona di meno di 17 anni. Ormai li tocca Franca a mezza finale o Puletti Suita a televisione a partasi da 7 ore meno un quarto di sera. Reagisce al festival Porto Latino dopo l'evacuazione di un pubblico Zeida Osso scorso. L'organizzazione ramenta che il principio di precauzione ha indienato sa decisione e che nessun problema strutturale non è stato messo in risalto dagli esperti, esperti che d'altronde mettono d'accanto ogni liame in cosa formazione di un parcheggio e un festival. Per ciò che tocca un rimborso dei biglietti, l'organizzatore domanda di qualche giorno di pazienza agli enti concernati o tempo di mettere in piazza la logistica necessaria. I spegnivoghi professionali sono in greva oggi. Un movimento nazionale a chiama di nuovi sindacati è sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che lo sia a non dei finanziamenti, o rinnovo di mezzi o a politica di reclutamento. I motivi sono soprattutto dai sindacati isolani come OSTC, ACGT o Avenir Secours. In questa mobilizzazione risiede ad essere limitata in denoi. I rappresentanti nazionali e di Agrewa Sarani ricevuti a mezz'ora da un ministro dell'interno, un articolo usano e da Lidia annonta un nostro sito e poi sapete che un marcore e giorno di cinema, dunque era a Rimani in Bastia, annonta la strada d'Aliani ha aperto i soporti o cube fratelluccio di un region dopo 10 anni d'attesa i primi spettatori hanno scoperto su spazio maior di 6 sali 3D, dioghi, vottoli che si allungano e una sala principale di cinema di 370

0: E pe a ze guida baji viuri di comença Albertini, a groniga partir, Sara Maggi, a Iancu, Ingir ou Simoa, non ta vreguenza mor a Simon Sam, sina douiore.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
0: E o desibar la di alunar, ya cu Vincent Albertini, ou stema sante.
3: Alunaria. On n'est mica di quelle biente qui si rimarca nous ou bidou. Si ue è prima u verde, evron de larghe e dopo bene nui viori, biuletti o bianchi, chi stanno in cima a bianta. E poi, bene qualcosa altro. Quando viore zinewa, lascia dare da elu dischetti vini, tonduli, chi pare nu edru, questi soi vrutti. Quando si seccano, diventano diari, quasi trasparenti, come piccole lune o come specchietti appesi a uentu. E da qui chi bene uso nome, allunaria, li ha da forma e a quella luce gli specchietti rispecchiano. In francese è chiamata la monnaie du pape, perché sti specchietti hanno una forma isoldu. Si trova spesso vicino ai case, in dell'orti, o in i luoghi dove a dare è stata travagliata. Un nemico abrobi una bianta in macchia. Alunaria si sperde sola e torna tutti l'anni. A gente la obra piuttosto bettanela. Si secca e si mette in casa. E sti specchietti d'argento fermano mesi e mesi. C'è una bianta assai obrada per fare i mazzuli secchi. Alunaria non ha mica un musco forte, ma ha una maniera soia di sta, bella e luminosa a tempo. Non cerca mica lo sguardo, ma quando si è, non ci ne scordiamo mai più. Bagetti viuridi.

0: trio mythique Goldman, Felix, Jones, à nos actes manqués à l'instant sur votre radio. Pour la suite, c'est Marco Biancarelli qui arrive dans Sarah Magia. Et oggi Marco Biancarelli ci parla di l'ADN. Ascoltate.
1: Buongiorno amici. Abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cellula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso potremmo dire acido desossiribonucleico, ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'è mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per il sangue e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo l'occhio o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha il suo proprio codice, dunque un ADN differente dall'altro essere vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri Diomedda, perché tutti e due venini dalla stessa cellula O. E c'è una sappia di noi che è descritto con solo 4 lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cellula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete, e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vagi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendiamo farebbe vagi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di vita, di vostra vita, ma più prezioso che qualunque biblioteca.

0: quan Giulia Badantini cu Kitty Jole di Biu. E andiamo noi in Cotawa cu Gabi. Salute Gabi.
1: Saluto va.
0: Come va?
1: Sempre così mai peggio.
0: Ali. Boh, siamo fresco.
1: Siamo romani, non volete.
0: Ah.
1: Siamo fresco.
0: Au fresco, allì, per asista.
1: No, allora, io da che ti vedi che mi hanno per me, come si sono primo.
0: Ah, oggi esiste il primo, gli. Ed è vinto a corsa.
1: Allora, voglio mandare un saluto sincero a Filippo, di Pedalba.
0: Sì.
1: E dire, li prego, fuori i suoi parenti, la sua famiglia e tutti i suoi paesani, una stadina di Pedalba.
0: Ah, beh, vi ringraziamo Berello.
1: E in Buen Bogana va, ce n'è uno in Pedralbin, così c'è Pedralbin qua.
0: Pedralbin qui?
1: Pedralbin qui ha fatto un commercio in corti, metteria, pizzeria. Si chiama Monsieur Astolfi.
0: Monsieur Astolfi.
1: Ah, è conosciuto, sono conosciuto. Peso biscotti. Li posso io a Filippo che è un bravo uomo.
0: Yeah.
1: Un bravo uomo. Yeah. Beh, siamo fatti appena amici, e è un uomo che sa che è una compagna, è bella faticata, suante, suante, mi dà un pacchetto, porta qui quella domoglia, porta qui quella domoglia.
0: Ah,
1: un bravo uomo, spero che tutti siano tutti così.
0: Ah, gli è bene che se noi eravamo tutti bravi come lui.
1: Ma ci sono, cosamente.
0: Anche assai. Yeah.
1: Anche assai. Dopo io vengo a Filippo, a una regione, che ci sono certe bottiglie, ho detto poi vado a corso, a Concordi. Poi vado a corso, me l'ha detto, era nel suo paese. E ce n'è una freccia, non so se so io un nome, è una grande sorpresa, quello che la conoscerete.
0: E tutto il mondo la conosce.
1: No, e va questi 99% personale per la corsa.
0: Ah, gli è vero.
1: Ah, io ci sono fregattati, gli andati, si sono andati anni e anni. Poi non ci ho più, che sono faticato, ma parlavo sempre corsa.
0: Ah, e poi c'è niente di
1: un affarino, di bastio, va. Mi è accaduto di andare nel medico, e quando è entrato nella sala, gli ha aspettato, gli era scritto, si fa la corsa.
0: Gli di Berra, no? Ma Bastia è sempre stata, allora.
1: Ah, è un tono che ci ha parlato con i scia, e io ho fatto tutta la conversazione in corso.
0: Ah, no, Bastia è un luogo che si mantiene, diciamo, a poco questo.
1: Si mantiene. Ma perché mi cagni luogo, lui è un tono che c'è scritto questa, non solo per il tuo.
0: Ah, no, ma
1: la sala ti aspettava, gli era scritto, qui si fa la corsa. Sarebbe che i commacci certe cose mettessero un giro.
0: C'era,
1: c'era
0: un'andatura così a Carcanova che si chiamava compro un corso e metti di giano così un commercio.
1: Non male. Ho babbo io a Giuseppe Rottuario che sono accostato quello che è a Luna.
0: Ah.
1: Perché un museo di Sermano vi ha dato 4 giardini. E mettiate molta gente 2 anni e figliava l'una per tutto.
0: Aia.
1: E piantare per far porcaglie, per un legno, per tagliare, per far picchetti, figliava tutta l'una per tutto.
0: Ah, ma di Berra chi ha già l'una chi comanda?
1: Ah, è l'una che comanda. Ma c'è un affare con una, mi sono scordato, non so mettere la maledetta. Se io mi sia tre pulci la dura, allora se si è creato qua.
0: Ah.
1: E so piccini figliano 150 kg, 130, 140. E beh, quando lo bussava, domava sempre un po' 300, mai nenzo, figlia neve, fosse tante montagne. Non so mica se lo vedeva la luna per bussare, questo si calchi pur caccia ci può dire.
0: Non so mica, ma so che devo ti aspettare, spesso aspettavano la Santa Lugia.
1: Noi abbiamo già fatto dopo Santa Lugia.
0: Dopo Santa Lugia,
1: sempre, mai denso. E dopo cantina erano fresca, cane si teneva fresca e tutto.
0: Perché bon, frigo a lebiga, non era mica,
1: Non è che camere
0: oggi.
1: Non è che camere oggi, ma Sei giorni, a una giubica vista bassa. E oggi si è qualificato per mezza finale che lo corre stasera. Ha fatto spesso. Un più giorno medagliato di Francia. Sei giorni.
0: Sei giorni.
1: Oggi corre per mezza finale stasera, sicuro.
0: E oggi hanno Sauveur Cristofini.
2: Hanno
0: mantenuto l'usi nostri di rispetto.
2: Allora, non è mica parlare da luna, no. esattamente ciò che l'ha detto, ma è a l'unino è per conservare, a l'unino è per conservare, non c'è mica, è per conservare che l'usi o regno, che l'usi o legume. Per esempio, da piantare una salata, ne stava nulla di aruna, e vaso di fresco, ne stava nulla di aruna. E per conservare i pomi e i giuole, di esattamente il viro di un regno. A me mi domandano tutti gli anni, che l'una è, che ha piantato, ne bisogna. No, ne bisogna. Qualcuno è per conservare i vostri pomi, e i giuole, tutto ciò che si conserva.
0: Dunque, ce la mettere come?
2: A luna vecchia.
0: Come per un castagno?
2: Se piantate una piantina di carote, si bavata, perché gli è conservata, si bavata l'una nuova, hanno la sorte tutte pilute. Non so, mica lisce, che fa la luna vecchia. La luna vecchia gli è per conservare.
0: Conservali.
2: Gli è così, gli è quando potagliate l'arbore, di ennaccio, gli è così.
0: Vabbè, ora sappiamo,
2: è tutta la differenza è qui e una camparata lunga è venuta a forza di fare il stesso mistero, sia di buttare l'arbore, sia di conoscere un arbore, sia di conoscere l'orto, e una camparata lunga. Le arune e tutto, gli è venuta a fuori misura, come via d'attività. Vi dice, voglio dire.
0: Camminando sta con la somma.
2: Per esempio, a sapete, non mica parla di me, sa conosciuto, ma mo violino ha fatto bene. Due ingegneri, sta da sempre. Hanno due ingegneri che la conosciamo a mo violino, avvocato a Bastia. Sono giunti con una camera, ma non ti ho toccato per niente 2 ore. Ah, sapete ciò che mi hanno detto quando sono partiti?
0: No.
2: Hanno detto, vous avez une connaissance exceptionnelle, mais ce qu'on fait maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous nous avez raconté. Vi rendite conto?
0: Ah, ma boh, forché a vostra sapienza, a vostra conoscenza.
2: No, ma d'accordo, ma sono stato stonato a fare qui, sono agricoltori, sono agricoltori.
0: Ah oui, ma
2: perché... nulla, il ciclo dell'universo non si interessa. Vi rendete conto?
0: No, ma perché chi deve te avere spesso?
2: Perché veniamo dal continente, attenzione.
0: Ma un continente, io ho visto anche un continente gli agricoltori che facevano come i nostri, a poco preso. Ma ciò che chiede è che oggi pensano di sapere di più che la natura. Ma buon giorno l'astro, la natura si vendica.
2: Perché chi, come ti ho detto a Romani, non è mica Isepo di Vizzani che gli ha inventato, cioè quelli sono passati innanzi a me.
0: No, un po' più al di là, è una conoscenza che si tramonda da voi le che non danno, non è mica...
2: Esattamente, e soprattutto che egli non è internet né onda, egli era la sua maniera, così diceva, come me, e mi ha parlato l'onda, e ho fuori a misura che lui sia poveregno, che lui sia...
0: ma sapete...
2: 60 anni.
0: Allora, voglio dire qualcosa, i tipi dell'antichità, i Gerbeloni, Platò, Socrate, tutti quanti, cosa dicevano? Dicevano ciò che guardava la natura, a lezione, io annunda se un nemico, si faceva così anche pure per l'astronomia, quando li viaggiavano, facevano viaggi in battello, tanti viaggi, di 6 mesi, un anno, ciò li guardava stile, e dunque imparavano così, praticando. Non era mica una lezione imparata a scuola, non c'era mica una scuola per niente che via. Comunque si tramandavano a conoscenza così, ma a un contatto di natura. E dopo sono giunte a scuola che le hanno fatto ciò che si chiama teoria. Ma bon, teoria di volte senza pratica, è quello che impedisce a niente.
2: E su ente a pratica va a grammatica.
0: Sempre. Sempre.
2: E questa
0: è per quello che meglio avere.
2: Se Dio è in mano con voi, se è passata bene, impeccabile, sempre un piacere.
0: Io sono contento con un piccio e sono appena commosso.
2: Ciao a tutto il mondo, ciao a tutti e Giancarlo.
0: Ah, Giancarlo, salutiamo, l'abbracciamo forte, se lui ci sta assente. A so chi di volte non fa una rete perché non si sa mai.
2: Oui.
0: Ha ragione, la cosa è sua.
2: La prossima volta che poi venite?
0: Domani.
2: Domani, oh, è vero,
0: domani papà, ci sono sempre.
2: Vedete, certe volte, barizzata la mano, tanto sempre, accade a tutti. Barizzata la mano e pensate che lui è finalmente. Tutto ciò che può fare. Domani. Oh, sangue la Madonna. Allora domani.
0: C'ho la ribusassi appena, Ise. Perché a me mi va giù di stessa affare.
2: Tanto sempre. Io sono sincero, a me un riposo mi fatica. No, sono sincero. Un riposo mi fatica, dunque sono col travaglio.
0: Dopo vi viene un trimuredio, no? Io so sto a posare una mezz'ora scimisco.
2: Voglio detto, a me un riposo mi fatica.
0: Beh, mi capisco.
2: Allora, opa, domani.
0: Isea, ringraziate, buona
2: salute
0: giornata.
2: A tutti quelli che hanno la venda.
0: Ci mancheremo. A Begi. Di bere, di volte ci scappa un giorno, adada, l'annada, teniamo corpo contunque. Allora, una stonda di musica, ci ritroveremo dopo al 04 95 32 22 22, per dire a voi, aspettiamo le vostre diame, e a voi una canzone di Carlo Rocchi, Odiaraste.

0: Oh, d'y racheter des garlourots qui, vêtus d'un simple bikini, non, ils ont si mica au mare. Et Filippo Di Nonno, mica au mare. Salut, Ovidi.
1: Saluto, saluto a tutti. Allora, prima cosa, salutiamo a tutti i nostri amici. A Gabi, ben sicuro, per le parole, per le parole, di gentilezza e per dirgli che le mo' già detta. Dopo che è giunta l'emissione, ci vuole che lui dia più tempo, perché ne sa e ne sa. Yeah. Dunque, l'aspettiamo tutti i giorni e con gran piacere.
0: Ah, yeah.
1: E di sicuro, li preghiamo a salute per lei e per sua moglie, che la urga il più possibile per noi.
0: Esattamente. Ecco.
1: Così Obama ha permesso di dire qualcosa, perché bagliamo un affare.
0: Yeah.
1: E sappiamo che di sicuro la moneta parecchi volte l'emissione ce che fa già la sua borsa di la sua varietà. C'è i conti e vole e canzone e musiche, c'è di tutto, c'è la varietà, ma qualche volta mi è accaduta parecchi o manco una, due volte un'auto come oggi di appena speciale, e mi è accaduta con Giancarlo a un momento di emissione un anno lunga di
0: per l'amore.
1: Allora
0: e cosa avevo?
1: Allora, sapete che è difficile di voler dire qualcosa quando non c'è nulla da dire.
0: Ah.
1: Ma tutto il mondo dice: ma comincia a parlare, mi dirai che piano piano hai da voler dire qualcosa.
0: Esattamente.
1: E è vero, di tutto parlando, ma bevo chi è molto qualcosa.
0: Dunque
1: posso io a quelli che non chiamano mica perché chi dice che hanno non da di che li viano come me, che di sicuro avrai qualcosa.
0: Parole sante giuste. basta ti acchiarà.
1: La prima volta che gli ho detto così, perché era vero, avevo non da di e che gli ho fatto così, poi già così, cosa Giancarlo ha detto è di vera, non l'ha mica copiato, ma pare un sketch di De Vos. Sapete che io giocavo in anteparola, sai?
0: N'ha fatto uno così, mi pare, di Gianni.
1: Ma sicuro che io che non ho mica copiato, manca
0: bene. No,
1: Giancarlo che mi ha messo un ido in antacucci, mi ha detto, ma pare tutto un sketch di De Vos.
0: E di Ebera, che lui dice, ah bon, on a di un'onda di... Non ha giunto di, ma come ha detto qualcosa.
1: Tire d'ali a forza di una giunta di e detto qualcosa.
0: Esattamente. E poi devo te l'idea seguita così a barola.
1: Ma questa in più è vera. Hai visto che quando parecchie volte, quando non cominciamo a parlare, dopo nello scorso passiamo a un altro soggetto che non era mica previsto.
0: Aie.
1: E dopo piano piano hai scorso la sivaggia e dimmo assai e parliamo assai.
0: Ah, è un'idea all'astra, di una parola all'astra, e può venire qualcosa. Ma rivengono altre parole di Gabi, unici da allora, Monsieur Astolfi di Gorto.
1: Siamo coparenti, con Domi, un violo, siamo coparenti, hanno giustamente qui.
0: Yeah.
1: Un buon show all'entrata dei Petralba, facevano pane, i biscotti, e poi hanno aperto accanto un'osteria,
0: Si può mangiare allora.
1: No, mica per fare pubblicità.
0: Ce l'ha detto,
1: perché chi in più e più so piazza di Veneto, non tua strada, non tua ladina, giusto all'entrata di Petralba, e so piazza di Veneto. E poi, no, per la roba è buona, allora.
0: E poi, quanto a me, a risera non visto basso al mondo, Gusti.
1: Ah, voi
0: tutti quelli che piavano un lumio.
1: È vero.
0: Perché in Bastia c'era un ingorgo da Montesoro a Time.
1: E poi, questi forse un po' più, perché da questi tutto il subito, questi dall'isola a Calvi, forse si veia un po' più. Era piazzata più meglio per bere.
0: Per bere a buscadura di sole.
1: Allora, a presto, a domani, forse.
0: Si di vuole, così ci saluteremo. La guerra di Abbiazza di Saveria a settimana di
1: Saveria, la accogliamo con piacere. aspettiamo il ritorno di un capitano.
0: Un maestro di casa.
1: Allora, sapete, ma questa, sapete, con Saveria, quando devo partire, tenete la catapulita.
0: Quando parto così a 5 ore, guardo sotto da Udino, guardo sotto Guerriera e mi dico, manco un pezzo di carta, non si sa mai.
1: Così, passato un succione.
0: Ah, ci vorrebbe. Mi guarda tutto. E tanto mio, di così.
1: Sicuro. A presto, Marco.
0: A ringraziare, a
1: tutti.
0: A presto e buona giornata a voi. E qui di Bera, c'è la mantenne un luogo pulito come il Castagneto, ne parlavamo di questi due giorni, come i nostri luoghi di montagna, di Biagia, c'è la tenne i luoghi puliti. E ora, on démarre droit, una pagina di musicalità, c'è, ma con Gian Camillo Pasquali, che ti monta oggi a Castagne, ci ridurremo dopo per l'idea vostra, 04 95 32 22 22.

Giancamilo Pasquali a Castagna, tamanta oggi. Giancamilo che adesso in concerto in Bastia, o Centro Culturale L'Albor, un martedì, o 29 di settembre, andate pure un'ante internet a piare le vostre piazze, perché di un artista da manto, e forse, dico con umiltà, in amicizia quantunque, ma di una delle più belle oggi, di Corsica. E ne approfitto, tiens. E risera di Raus anniversario, felice anniversario Giancamilo. Amici, aspettiamo sempre vostre diamine o 04 95 32 22 22. Facciamo un punto un'altra programmazione di Barrada d'Orezza, te i luoghi di Giancarlo giusto appunto e di Amadu che noi saludiamo. Dunque oggi è di Uguerto Iorno, se non mi sbaglio, o di Regida Ostu. Dunque stasera un punto con Corsica genealogia a 5 ore e mezzo in San Gallino, a scoperta di storia di Evamie e di Barrada, con documenti inediti di XV e XVI secolo. Ciò la dì che Corsica genealogia è un associo che fa un lavoro tamanta un mondo rimarchevole di ricerca, di produzione, di collezione, di una raccolta di documenti non teva mia storia di Corsica. Magnifico lavoro e salutiamo di noi l'amico Flori che gestisce la soggiù. Amici, allora un bacio di Barcellona in Patrizia Gattagega e ci ritroveremo dopo.

0: Patrizia Gattagiga, bajo di Barcellona, bajo di Barcellona e abbraccio di Abarada. Saluto a ma.
1: Saluto, ma e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va?
1: Sempre così, è preso nel campo.
0: Allora, che lo stia mudo. Ubrede. Sì, per sì. Caso, l'occasione gustia, mica un altro lì.
1: sicuro. Oui. Allora. Beh, mi chiama, io non ho mica potuto assistere a sta conferenza, ma stasera ci sarà raggio.
0: Ah,
1: adesso. Io raggio mancata che hai la roba a portare.
0: E
1: io? Non ho mica potuto vastamente, ma oggi, per la genealogia di un paese.
0: Ah, di qualcosa di magnifico.
1: Magnifico, veramente, poi tutta questa gente che facciano se ricerche. So, mi chiamo Giulia a Feligidali.
0: Ah, Feligidali e a Sustane di noi, perché le volte sappiamo che la vita di un assoggio è complicata.
1: E poi è assai importante di va conoscere tutto ciò che si è passato prima alla nostra generazione.
0: Ah no, sono tremendi, è veramente qualcosa che li va di maniera scientifica e con maniera di spiegare di noi, perché di volte l'uomo può essere specializzato e specialista di agenzia. Ma
1: ce la mette a barulla a portare di tutti.
0: Esattamente. Così ci spiegherete domani o... So che non vuoi, tu dammi.
1: Domani è l'ultimo giorno che tu...
0: Dopo ci sarà di più per una stonda, ma spero che essere di ritorno in questi giorni.
1: Sicuro. Yeah. Lo strumento capitano lo mettiamo in riposo.
0: Questo l'ha preso riposo, lui sto ridrati, gira, face.
1: Eccoci. E poi, la poesia, l'ormo è apparata. Dove si passa tutte le conferenze, l'ormo di Abarada si passa in San Gavino, e si è sgraigato, era in 2003.
0: Ah.
1: E, ma era un ormo che era ambientato in tempo di libertà. E aveva avuto 150 anni, poco preso.
0: Dunque.
1: L'ha chiamato era l'ormo e abbarata piato all'espensata fu secca stafilata più forte aggrinicata era l'ormo e abbarata piato all'espensata. Ma va bene la poesia. Quanto ante temporali nantalera me verai l'uno stormo baruccale o gesine va di male e la gesa orfanella ne monta la santinella. Chi lo vanta tra i d'ore di biglia o sobarra sole era l'uso l'un cantone fiertà di l'urugione quando un tesimo annuella che si stringe a gannella ne corsimo sangavino con un mio comparestino. So che non si va san cent'anni in un'ora face anni d'affetto così piedoso l'ormo si rende nuggioso. Dall'unio i rondinelle dall'ormo le dittelle e cristanna l'uverano trueranno un luogo strano, ne siamo tutti affettati dal corpo acciaccati per la vita e per la morte, da bistoiente entre sorte, tutto è l'appanculato, renuncio già ambientato, o a buona intonietta, sempre presente ha già detto. San Gavino e Neetto, un futtocco né fondo né tetto, Santa Vergine Maria, sempre clemente pia, ci salvò a cattedrale e uriste poco male. Eccoci per la poesia.
0: È una bella poesia, ma non è mica questa qui che mi avete contato, detta, letta, non ta. All'epoca un concerto di Michele Dominici a Abarada.
1: Mi chiamo nei suoi concerti passa spesso.
0: E gli marigoto a voi.
1: Che tu ne parli nei suoi concerti passa.
0: Ma mi ricordo perché c'era la viura di l'erba o di l'oro.
1: Io fatto un ritratto.
0: Non c'è un muro di Adiesa, ma è una bellissima stonda.
1: Eccoci.
0: Ringraziabi, amato. E
1: saluto a tutti.
0: E un abbraccio,
1: a Begi,
0: amato. Yeah, di vera, di. L'arbori così so come radi di sole, spere di agonzona che non stiamo a Sant'Aua di Bedros in tutto quel fucci, e mio spere, e dopo ci ritroviamo 04 95 32 22 22, siamo a metà, poco presso di l'emissione, aspettiamo i vostri diamanti.

Pedro Zanto Guelfu, Ciem Ios Pere. Allora, cari amici di Didao, ci aspettiamo sempre vostre diame, 04 95 32 22 22. Allora, per parlare appena di ciò che si basa per i nostri paesi, sti boghioni, e beh, oggi per un detto a Riventosa stasera, china solidaria, proposta dalla Soggiu, Rivaiudo a 6 ore e mezzo, a pro di la Soggiu insieme, anche che bogunicide, che permette di sostenere le persone che vanno un continente per ragione medicale, ci sarà da bei, da mandia, e anche da valla, con il gruppo Gorincanto. Stasera di notte un po' di video, 9 ore e mezzo di Giancarlo Bappi in concerto a Madunara, dunque un mancato di sastonda di ganto e di gioia degli amici di Lavretto, un po' di video, parlando di gioia e di ganto e di vallo, a voi avete mai sentito, dove è Maldibedre?

qua oggi di Doria Usè per mal di bedre. Cosa è mal di bedre? So, sta malattia, di sta malattia di reni che fa e bedre, noi abbiamo e bedre. Dunque mal di bedre che rabordo forse tra l'amore e mal di bedre. Cioè la legge è un libro di Milena Agus, la nostra barrente sarda, che aveva scritto questo libro Mal di pietra, che è stato un successo d'amanto per un Mediterraneo. Un libro di Milena Agus, che Milena Agus de orte venia in concorsi gas contraiente i lettori e l'astri e l'amighi, e con il rapporto con Mal di pietra, che mi va già pensare di nuovo un libro che ho letto questi pochi giorni, che si chiama in francese Sulle soleil de scorta, che è uno dei più belli libri che ho bussato lì di una moida, Barigumando, Laurent Godet, Le soleil de scorta, di una storia che si passa in Italia, un paese che si chiama Montebuccio, piccolo paese d'Italia, e dunque c'è una storia d'amore, di famiglia, di violenza, eccetera, e come sempre nel Mediterraneo ritroviamo certe caratteristiche di nostre, di Geradio. Dunque, se vuole delle idee, due consigli, Milena Agus e Laurent Godet. Cari amici, aspettiamo sempre torno ai vostri diame, o se no Teo e io non ci andiamo a mare, siamo i gini. Dunque, 04 95 32 22 22, e per avanti, ma sta Santa Giramondo qui, sulla Cittadella.

0: Tamantu Gruppu Gallera Giramondu, cu Isola Gidadella. A Gidadella Dalada, Gudise, saluto Ise.
1: Un
0: cinesi, di un paese Gidadella, quantunque. So i baisoni che facciano a Gidadella.
1: Sì. No, è diverso, va, tutto va bene.
0: Teniamo un corpo, eh?
1: No. Allora, saluto a tutti quelli che hanno chiamato, gli auditori che hanno chiamato. Allora, io di noi sono un po' come forse Pietro Albinco, eh?
0: Ahi?
1: No, allora, ci abbiamo uno strutturano. Giuseppe Rivezzani, che è un Crenia, che un Crenia fatica,
0: sì.
1: Ma sappa, pone il culo all'antica e ognuno riporta la sua provenda.
0: Sì.
1: Ma mi ha già saltato una frase, qualcosa sì. Con un bambino.
0: Manca qualcosa, no?
1: Ma da Rivena.
0: Sì.
1: Zappa, pone, gogli e band e ognuno gli porta la sua fluenda.
0: Qua, e qua, qua è giusto.
1: Affan, cambieremo di come c'è stato l'eclipse. Meno caldo, può essere che non cambiassimo di planeta, trovo una planeta un poco fresca.
0: Ah, andremo per questi pianeta, sono mica un fondo dell'universo, perché un altro pezzo di galassia, di radio.
1: Ah, no, babà. Sto andando un'altra galassia, perché nei nostri non si può andare. Perché o cotra o si cuce.
0: Ah, ho cogito tutto, a questi non c'è maniera di francarsi la di gallare.
1: Allora, come lei conta a Giancarlo, una parola, i cataritani, i soldi apparati, hanno detto, beh, quelli americani sono forti, sono andati in da una, per noi siamo i più forti, ma andà due soli, allora votate, facciamo se finito, se ma bruciate, se non andiamo in soli, ma c'è, preso l'imbecille, non avevo mica da andare un giorno, avevo andato tutto.
0: Così è spento. Faccio che di senso cristianino, a notte non si vede mica, dunque andremo di notte.
1: Sì.
0: Mica male. No, ma è di vera che buona, cioè sti pochi tempi c'ho la tana. Ad imperatura di
1: un peggio,
0: E ancora di mi bar che le appena.
1: C'è un po' d'aria, boh, c'è di questa usone, ma c'è un po' d'aria qua tu.
0: Cioè
1: la sera di nuovo, un po' pure di sta beba.
0: No, ma così, io vi la dico un bastia, a risera, io sono sortito fuori di casa, mi sciacquo davanti a un ma si sta, ancora a zero.
1: Siamo stancati, è bucato a metà il clima.
0: A clima
1: noi stiamo da rase, perché quest'anno io il primo anno che metto il clima in camera la notte, metto da 25, ma senza clima non si deve mica.
0: No, si dà una mica, io oggi penso di volte a niente, noi in corsi anco, ce ne sortiamo a poco briso, dico beh a poco briso, ma in certi luoghi di Peste Vrance o i Mila.
1: Ah. C'è tu che facevi questi temperature stavate, certe cose a Bordeaux non so quanto da era a fare.
0: Non so mica, ma mo. E c'è sempre il tuo con Bordeaux, no?
1: È così.
0: E qua, vabbè, in tutti i casi.
1: In questa maniera, ci ha fatto un blocco, sotto terra.
0: E come li
1: fanno? Sotto terra facevano meno caldo.
0: E al Canada facevano così per il freddo, mi pare.
1: Poco caldo gli stessi, no?
0: Gli stessi a fare.
1: Ma sotto terra.
0: E mettiamoci in cantina. Come uino o gaggio.
1: Di cantina, giustamente, perché c'è sempre un caldo interrato. E faccio più fresco,
0: Esattamente, ed è così, è come Winu.
1: Winu c'è più fresco.
0: Esattamente, ecco Ise.
1: Boh, allora c'è la parola, allora diciamo che caro padre, buonasera, cosa per voi.
0: A ringraziare.
1: Ragazzi,
0: ci ritroveremo, spero, da qui a poco non talonde. O anche pure una lata, non si sa mai.
1: Ma io sono mica un paese.
0: In due simo, in Piaggia.
1: No, perché la lata è comune, ma io un paese, proprio ci sono i paesuri. Dove verso un luogo che si chiama Uvederetto.
0: Ah. Bella
1: la porta da ghiaccio. non c'è più che cosa un paese quasi. Ah, se non ho avuto che ho avuto la ghiaccia.
0: Ah, è di vicino.

0: Agostino di Lota, Cuppiere, saluto B.
1: Salute.
0: Come andiamo oggi?
1: Pochissimo. Siamo impariti, problema.
0: Cioè, ciò che può, per così no.
1: se ci calemmo, va.
0: Ah, dici a noi francesi, può vivere heureux, vivre un coucher.
1: Ah, ouais, coucher. C'est pour que tu m'en couches
0: tant. Ah.
1: Ah.
0: Ehi. Come ne dice in un certi paesi per Pusà, non t'è una guerrilla di genutina, di. Avevano capito no. Tutto.
1: E voglio dire, la strano stavano a aumentare e berghi tempi va, c'era sai più tu adori gente che viene gambre o anche e ma di nostri uomini e di pigre c'è che bere i giovani che vogliono stare là si trova un dario e si vuole e niente gli vuole ancora bisogno.
0: No, e poi ciò la di chi bon, ciò che die, die bera, die un mistero in due uomo un po' mica biava bagonze, dunque si dice noi giovani, bon, io ma fa una vita, zona, apre sa l'animale, anche burro se gli piace un mistero, eccetera, e l'animale, ma dopo die quantunque, non è manco un mistero.
1: E tu?
0: È una vita, non è mica un mistero, non è mica un impiego, un lavoro, è una vita. E di ebbene che bon, le volte complicate, allora quelli che provano, che hanno Abramo, eccetera, dopo ci sono i soldi che mancano di noi.
1: Sì, ma bon, e niente, quando hanno un terreno, tempi va, c'era più solidarietà, c'era più. Dunque, niente, diceva, e più un terreno, fa pace e uacche, gambe, o geono, e niente, vedevo che soldi. O tipo vede soli, bande o della bande, e questo è, io dico mica che è un problema, ma è vero che o fondano, e anche vedono piuttosto i soli, bande, un minimo di reno, gli si barre di essere i soli da anche a parte, dopo c'è casi che si ne vanno, e c'è l'associazione, c'è i vre, poi c'è chi è un po' mica bagan, i vre di associazione, dunque sono obbliga la banda. Di un nostro problema, ma è vero che un mistero di Wakaio, di quello di Pace Gambre o Ultimatore, è duro. Ma bon, c'è assai ostacoli. E niente di. Tempi va, danno, manca affitto, dici no, più a due, più terreno, fa pace, oggi no, è definita qui.
0: No, è finita e poi, bon, ciò che dice è che, allora, io voglio, prima c'era Ugumuno, si dice Ugumuno, c'erano i terreni che erano a tutti, dunque si arrangiavano, uno voilà. Portava e begore, l'altro e vacca.
1: Voilà, c'era Barola, Barola valia d'oro.
0: Ma bon, ciò che dice è che di noi, bon, dopo c'è questo affare di Ubrezzo di Dereni, c'è un gozo di Avine, di la resta di mio, di noi, che ci hanno messo il conto. A so che devo te ne parlo ancora l'antenna Agosti, ma ad essere una problematica maggiore per Agorsica, perché chi costi, porteremo a Ugumuno, ma sta volta Agosti di Adramandera ufficiale legale francese, e qui è case di Baese e i Dereni, bon, ad essere complicato per tutti, perché ce l'era a pagare. Ciò che vuoi dire, siamo sempre in questo punto di mio, che non paghiamo mica o poco.
1: Paghiamo di meno che casca in 2027, mi pare, no?
0: Allora, 37 mi pare.
1: Ah.
0: Mi pare, dopo hanno detto che passeriamo sotto dritto comune a poco presso il primo gennaio 2038. È ben in fuori,
1: c'è occupanza.
0: E questi sei corsi un po' non mica comprare, un po' non mica danno i soldi regni e gas, ce le fa bene.
1: Tanto ci fa attenzione, perché, come ha detto, che chi sia, invece, gli rocco all'indiano.

0: Beh, di sempre le stesse cose, di luoghi, di un mondo usano, perché non siamo mica particolari, siamo come i siciliani, come, bon, in di luoghi di un mondo dove si è passato l'affare così, è stata una strage, dopo sono gli americani che comprano, sono mica io, quelli che hanno i soldi lì.
1: I russi.
0: Abbiamo due primore maiori, l'acqua e o... e la resta di mio.
1: Anche l'acqua, c'è una buona immagine. I gamoni politici, questi restano di là a fare male, ancora un mezzo,
0: Dopo è complicato e poi sappiamo mica come lo si basa in fondo, diciamo, in fondo di un problema, ma questi è vero che abbiamo il nostro che fa, anche pure noi, la gente di comune per gestire tutto questo, perché dei volte anche pure le persone in particolare, i particolari, come lo si dice, se noi siamo a 50 metri da un mare, una piscina non è mica... ciò che arriva lì di nuovo appena, a tutto.
1: Wow, madonna, dopo niente, c'è i permessi di costruire, dopo di...
0: Di un affare regolativo, ecco, ecco B.
1: Ciao,
0: a ringraziarvi, a presto.
1: A presto.
0: Buona fine di giornata, a beggi.
1: Anche a voi, a tutti,
0: a beggi. E andiamo a Sante Angelo. Salute Angelo.
2: Salute a tutti. Mi ha parlato appena della nostra lingua e dopo c'è una poesia. Allora, si può dire che stavare contro le nostre lingue regionali abbia cominciato durante il secolo XIX, è così? E da tanto che i parlati di questi popoli brittoni, baschi, occitani, e ancora noi, ancora più, è molecco, è molto basso assai. Ma siamo sempre qui, come i nostri usi, e siamo fieri della nostra lingua. A tutti i capizzoni che campano nei grandi palazzi di Parigi, li voglio rammentare a questi personaggi che abbiamo una lingua, una vera lingua. A Broa Maior, la nostra lingua si può esprimere di tutto ciò che si dice nelle lingue straniere. E si sa che il nostro vernacolo della nostra lingua è ricco e possiede tutti i nomi, possiede tutti i verbi, possiede gli aggettivi, i verbi e gli adverbi che ci permettono di appiccare un significato per ogni cosa, ogni atto, ogni pensiero o sentimento. E che li organa fa un frullo, quelli che dicono che la nostra lingua sia una, sia sola una, ai pastori o ai campagnoli per parlare di castagne o parlare di capre. Che li sappiano che noi, con la nostra lingua, possiamo ragionare di tutto e tutto. A boa di chi con la nostra lingua possiamo riscrivere tutto il Vangelo, tutta la Bibbia, tutta la storia di Corsica e quella di Arancia. Con la nostra lingua si può dissertare sopra la poesia di Dante, di Petrarca, di Racine o di Lamartine. Si può trattare d'alta filosofia, di un ragione di Eckhart, di Dante o di Nietzsche. Con la nostra lingua si può imparare la storia, si può imparare la tanega e la fisica, tutte le scienze possono essere spiegate e imparate in lingua corsa ai nostri studenti. Si può calcolare i contorni, i perimetri, si può calcolare l'area, la surface, di un rettangolo o di un quadrato, le carré, o di un cerchio. è possibile calcolare di noi volumi, di tutto e di tutto. Che con le nostre matematiche si può calcolare anche per quell'anno della luna. Bon, siamo qui perché qua sopra io vedo.
0: Se l'apre un viaggio e accorsi che ci vuole anche io.
2: Vabbè. Bon, e poi con la nostra lingua si può fare poemi, ode, sonetti, novelle, romanzi e commedie. Oiente, siamo fieri di alzare la nostra letteratura perché la nostra lingua sia paro a tutte le altre lingue. E così sia. Bon, allora, una bella poesia che ho scelto per esperta con tutti, una bella poesia di Ivio Pasquali. Allora, gli per i corsi che parlano mica tanto la sua lingua, e così gli fischeranno la pelle alla recchia, facciano un... dice così, o corso, rispetta la tua lingua, chi ti ha dosurgente, chi di voi l'infinita, la tua lingua strascina il suo passato e porta il presente. A lingua di speranza e a mesa tutte l'astre portato coscienza e va verso l'avvenire senza dimenticanza. A lingua di ricca e preziosa, tanto in noi ancorata, ella di un nostro filo è l'unica curata che ci lea in l'eterno all'epica passata. Rispetta ad lingua, sagrado souvenir di un popolo che porta in capo un mandile che stringe ad estamora e guarda verso l'avvenire. Quando che tu parli corso, ti spieghi bello meglio, chi ad lingua ha permesso di buon parlare, di un futuro dell'uomo e dell'umanità. O corso, protegge la tua lingua che è bella minacciata, portanto gli è pura e linda, precisa e spongolata, gli è un ritratto dell'antichi che ha ci hanno lasciata. Ecco questa bella poesia, e salutiamo a Ivo Pasquale, non ne faccio d'astre, è un po' bella.
0: L'abbraccio è molto, non è mica usolivo per dire le poesie di Castagniccio.
2: È stato scappato quando dietro questa.
0: La di in casa anche io, ritorno alla source, l'altro libro. Ivo è un personaggio, un amico e... E lui lingua,
2: ma... per la lingua corsa, boh, ci vorrebbe mica a parlarne troppo, ma ci vorrebbe a parlarla. Boh.
0: Ma ciò che dice è che parlava prima di genovesimo secolo, di vero che principio è quella di Grégoire, che aveva fatto un rapporto, insomma ricordo bene, 1794, che si chiamava, ma di sbagliare, ma a poco presto diceva così, il titolo era «Comment anéantir les patois?» e rendere universelle la langue française.
2: Chiamano quei patois.
0: O patois di una maniera disprezziva, sono mica lingue. E come a tutti allora, i casi, oggi è l'abbé Grégoire, tutto il mondo si è scordato a paura, insomma, mica di lingua corsa.
2: È vero. Mi ha fatto piacere. A domani.
0: Il piacere era per me e ci ritroviamo domani.
2: D'accordo.
0: Allez, ringraziabi. Buona giornata, Beggi. E a voi due, Monto a Vinzulasca. Saluto Anto.
3: Saluto Bo.
0: Vi sentimo da lontano.
3: Sì? Va bene, no?
0: Appena c'è quantunque io, bambino.
3: Sì? Aggiungo sul telefono incollato.
0: Appiccicato alla reccia.
3: Appiccicato alla reccia, alla reccia a Occa.
0: Ehi.
3: Allora, basta andare a sapere.
0: Ma?
3: Un saluto a tutti i nostri amici. E a quelli che sono assenti, a questa equipa, e poi mi è venuta un'espressione alla scione e mi ha chiamato per coprire l'aria. Sapete, a questa espressione sono venuto a coprire l'aria.
0: A coprire l'aria che cosa, per dire qualcosa?
3: No.
0: Ah.
3: A scoprire l'aria.
0: Scopre, ok.
3: A scoprire, mi sbaglio. Sono venuto a scoprire l'aria. A Abbiamo accettato di biare cose, informazioni, gli insegnamenti.
0: Ah.
3: Sono venuto a scoprire l'aria.
0: A piano dice di nuovo?
3: Piano dice, ma gli appena piaciuto che ti sa.
0: Ah, d'accordo. Il
3: studente che cerca una, a sapere, so che non è mica sapere.
0: Mm.
3: So mica se lascia, se ha ubrato a ciò, ma... di in tutti i casi un'espressione che mi è sempre piaciuta.
0: È bellissima.
3: E chi si è venuto a fare? Si è venuto a scoprire l'aria.
0: A fare spia appena. D'accordo, ok. Beh, no, ma diamo una bellissima espressione.
3: Domande, ma lascia se la conoscono.
0: Ah, lì, se la conoscono, ci fanno un bassare l'informazione, ci diamano.
3: Sicuramente che la conoscono. Noi sono i paesani avventuraschi di subito, la conoscono. Dunque, e poi una poesia di Ganoni Usagesi, che si chiama Fumacciuludo.
0: Fumacciuludo,
3: quello che ho fume qua.
0: Mm.
3: E dice così: ci comanda l'uere di ballare in cortesia e dare buone maniere con tutta la compagnia, ma con certi toncasassi un vale di scappellassi. 70 anni sani che ho io tra compagnoli, a sigari paesani sopra vacci a boli, cine docili e astuti, ma quanti fumacciuludi. Sana storia, geografia, palla nuda, deputati, filosofia è quella di laugati, roba e denaro, a guagna, poco importa a verità. Imparano i bonti, si genu li più sguastri, iso un li si può dare così, che ne sanno più che l'astri, un vedenu sti stivali, che lo so che è carnavale. È longa la compagnia di un violo che ne sa, o quanto la pazzia piano be sa be fa, o spingimo la bambace, lasciamoli dormire in pace. Eccoci, l'hai scritto lasciando ubre dei sagesi.
0: Sarebbe, noi vediamo dei volte il professor spiega tutto.
3: Yeah,
0: Libera, questo spiega tutto. Abbiamo detto i fumacciuludi.
3: Libera,
0: una bella lezione di morale.
3: Ti compro questo libro, non parlo non ta la sociologia di l'epoca, che è tanto cambiato con voi. E poi parole con dice amica, espressione, un tipo a maniera, francamente la favo tipo, se mi sono mica di un così.
0: No.
3: Ma di una maniera di.
0: Uganoni uguali.
3: Uganoni. Un di petto.
0: Ah, l'altro di petto.
3: Un di petto, che c'è una fa un paio di mani.
0: E poi ramenta di nuovo appena le caratteri della Bruyère.
3: Che bella che ci assai, da presa a me si è appena ispirato di certi buidi, non te so cose, perché si vede che la cultura, che l'ha letto,
0: yeah.
3: L'ha letto assai autori francesi, stranieri, e anche italiani, per poi, ma bon. Te racconto un po', l'uomo era un buon livello.
0: Ah, è un buon livello, come vuol dire, di un piacere di legge. So che lo scriveva, francamente, di dare rigomanda a tutti.
3: Esattamente, e così, voglio mica mica anni di più, e poi, quando ora sono bagni mica umane, vi dico buone vacanze, forse a un'istione, come stai dicendo.
0: Con piacere fossi la burro.
3: Si diavole. Mancherebbe mica. Mancherebbe più che qui.
0: Mancherebbe.
3: Ce n'è abbastanza.
0: Io non to, vi ringrazio.
3: Un abbraccio a un'istione.
0: Aspettando.
3: Un saluto a tutti i miei
0: amici. A beggi. Ah beh, tutte queste espressioni, idee, tie parole, l'usi, scritti, avere in stacco, avere in casa in una scatoletta, e la scatoletta di un nome di Agonzonawa, Doria Ousse, Anna Rocchi, Lesia Leoncini e Giulietta Albertini.

0: Caduleta, Lesia Leoncini e Doria Usecchi saranno presenti all'orti di Santa Ristiduda in Calenzana per gli scontri di Geradio di Calenzana che principieranno 17 fino al 24. Dunque, vostre piazze non ti usino di un festivale. Ridruemo a domani con Balagna. Salute a domani.
1: Buongiorno CFM, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Allora, per il bene all'auditorio che ha parlato di l'aria, di rinfrescare l'aria, no?
0: Discopre l'aria.
1: Discopre l'aria, allora forse rischio di sbagliarmi, ma è un francese perché i pensuti capiscono se da tetto dice atmosfera di Arletti alla Romica.
0: Ah, non so mica, so che lo spiegava un nostro amico Anto, di chi scopre l'aria, vuole dire più informazione, ma è appena curioso, diremo, lì. Ma di una maniera disprezziva di qualcosa, come lui diceva, o chi si giunta fa scopre l'aria, ha più informazioni che non ci vorrebbe mica più.
1: Ah, oui, d'accordo.
0: Ecco.
1: Ma io vorrei soprattutto parlare che beh, qui so se parole smariscono i vari, sapete, che so dei paesi. E chi sta la maglia che entra in certe case, o fagione rivendicarsi che non voglia comprarla, gli comprare, ma sono mica andati a trovare, se non sono mica andati a vendere, o fagione a stare a vedere, a zappa, a zappa forca.
0: Ah, per un vargione barigumando i magazzini. In generale i magazzini l'hanno di come li si come si dice di bricolage in generale.
1: Oui, ci sente mica più parlare, forse un po'. L'incudine, sapete che un vargione si fa mica, si picchia, non c'è l'incudine.
0: Yeah.
1: Allora l'incudine forse non ce ne basi più, ma forse dimenticarsi questi vari qui che possono essere sempre utili in dei paesi.
0: Ah, e forse chi ha stazionato un paese per questi paesi ne verranno?
1: Era semplicemente per dimenticarsi di stivare come la scaletta che non esiste più, sapete, la scaletta non è mica una scala, la scaletta è portata per due uomini, vedete, come un po' quei chinesi, vedete? Sono smarriti, la scaletta non se ne ruota più, dunque era per sapere se lui si può parlare di qui per rimanere un po' contarito, ma sarà difficile di ritrovare.
0: C'ho da rimpiegare le parole quando le cascano, mica forza un coso, ma rimettere in onda, manco burbe le canzone, quando dobbiamo scrivere canzone, manco burbe un carudio mentre una discorsata, rimettere le parole che le volte picchiano d'orno.
1: E come Luigi Romero di Moncale, cantare canzone a un giro un fuoco per mantenere le tradizioni corse.
0: Capisco. Ecco di me. Giungiamo a fine emissione, vi ringrazio assai.
1: A beggi,
0: a presto, buona giornata. Ecco amici, abbiamo sperato una bella stonda insieme, dunque questa radio oggi è la nostra compagnia fino a 5 ore e ritroveremo come sempre, come di solito, le vostre missioni, ribe, mercato, serra magia e a 6 canzoni in l'ora e mezzo d'arena. Grazie a Teo, a Serge e a Bruno, cari amici di Didi a vostra, vi prego una buona giornata, tenetevi cari e a domani. Ah, vai, bignuti, allez, permette appena di ridimo. Oggi serata.

0: c'est de l'amour.
1: Et qu'à Pascal Obispo, cou Lucie, à un piccolo bezzo d'agenda RCFM.
2: Ici RCFM. Tous les jours à vos côtés.
1: Et quoi l'ora guartuyor, nous ne parlons de la programmation d'estade, de l'ubaese, de la barrada, donc, di estasera à 5 h mezzo in San Gavino, corsica genealogia, donc, la scoberta di astoria di Evami e di la barrada, da un quindicesimo secolo a un sedicesimo secolo, dopo ci sarà Marco Gasano a domani, a 5 h mezzo, per una stona in giro a Carlo di Zeppo Maschetti, un poeta di Iloghi. Vostra agenda di noi arriva a stasera Ghina Solidaria proposta dalla Soggio Riva Iudu a 6 ore e mezzo a pro di la Soggio Insieme che bogonicide che permette di sostenere le persone che vanno in continente per ragioni medicali. Ci sarà da bei, da mondiale e da balla con il gruppo Gorincanto. A 9 ore e mezzo un portivetto stasera Giancarlo Bacchi in concerto a Madonara. Udregi da Ostu stasera di nuovo all'Umpedorezza, avete visto la fissi in terra di Sugiale a palettate che sono magnifiche. Dunque l'incomito è dato a Nore per un concerto di gruppi Panzetta Paradise e Podobo Ivruti, elezione di Miss e Mister Orezza, onde Radio Cu Serge da rappresentare Radio stasera, seguita da onde giore d'un ballo cu DJ Camelo, 14 d'agosto, Eric e Jeff Matti in concerto al bar della Tour in Calvi, Babe Violo e Fiolo da Ridroa, l'indomani in Luciana, 14 di non in Biguglia, o BDM, no futal, francese in inglese, un gruppo di punk di un nostro amico Bruno Rinieri di La Colta delle Voniga che si bruggerà a 9 e mezzo in Biguglia, dunque questo famoso BDM giridondo di Geppe, entrata di Radisi ma i consigliamo di va e vostre riservazioni in Pigna all'auditorium concerto di Meridiano a 9 ore e mezzo di sera di no, e ben un biscorda d'amica di vostro match di un Sporting Club di Bastia, non talonde di RCFM e autore, scontro contro Po da seguida con l'amico Alex Antonini e Batti Mosconi.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique

cun santu dodie di dumone. E a vai maritroa, midnight oil, beds are burning, una lezione non tale, l'ecologia.

si je t'abbèche, tu baillas du dostrigon, ni a vileta, ali a wa clara lugiani, nu, perché mica gustu gallo, e dopo ostro punto di informazione a quattro e qui me l'introduce.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: E se non andiamo a ridroa cantavo brugoso con Malconcilio ispirata a canzone da un libro di Jean-Claude Rolliano con stesso nome.

0: Lionel Giacomini, Logo Silenzio e Awari dovremmo un altro canterino per un'altra affare di Sara Magia con Marco Iancarelli, che oggi ci parla di l'ADN e di Agenedio.
1: Ogni giorno, amici, avremo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cedula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso potremmo dire acido desossiribonucleico, ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'è mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per i sangui e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo l'occhio o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha uso proprio codici, dunque un ADN besfarenti dall'altri esseri vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri di Umedda, perché tutti e due venini dalla stessa cedula OU. E c'è una sappia di noi che è descritto con solo 4 lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cedula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete, e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vagi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendimmo farebbe vagi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di a vita, di a vostra vita, ma più prezioso che qualunque biblioteca.
0: E qua Marco Biancarelli da Ridroa Dumone ci spiegherà come li nascono i venti, Awa Queen, Radio Gaga e dopo Morir sur scène Jennifer, chi fa già appena Molière.

Jennifer, mi cadro pour Molière, piuttosto Dalida, Mourir sur scène. Allez, a appena dislo, Marvin Gaye, Sexual Healing, et dopo ritorneremo à lunedì, au mio pensa, et ci abbiamo erdi 5 ore, ritorneremo à Valérie Franceschetti, d'accompagnarvi fino a 7 ore.

Sexual Eating, Marvin Gaye, come abbiamo detto ieri per un'altra canzone, Tempi di Dambali, come lo si dice, o di Bia Rashtidi, so che era piuttosto un gaso. Ali a lunedì a Wacom, mio bassa, e dopo Bijoel Uptown Girl.

0: Texas, I don't want a lover. Allez, on retrouve Marco Biancarelli, Pesara, Magia, Oggi, Cibar, la di l'ADN.
1: Buongiorno amici. Abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cellula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso, potremmo dire acido desossiribonucleico. Ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'eremo mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per un sangue e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batteri, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo l'occhio o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha il suo proprio codice, dunque un ADN differente dall'altro essere vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri di Umeda, perché tutti e due venini dalla stessa cellula O. E c'è una zappedino che è descritto con solo quattro lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cellula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vaghi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendiamo farebbe vaghi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di vita, di vostra vita, ma più prezioso che qualunque biblioteca.
0: Que c'est bien. L'ADN, Sara Magia, Marco Biancarelli. Restez avec nous dans quelques minutes pour vous. Un cadeau, magnifique cadeau, des places pour un très beau concert de Calenzana. D'ailleurs, ce soir, nous serons avec la soprano à 18h30, 18h20 plutôt, à Melitati.

aspettassi un comunicazione. Ci hanno detto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si bala. A chi ame, a chi spude, fin tu vogu chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vue conta non. Tu ci denimo i castighi e poco vane troppo stanto. Travogliamo per pagare, grianzi e fattura. E paghiamo per campa per rimborsare e vittura.